0: と。
1: Sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Thank you.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera, troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rules. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era d'opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron and Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron and Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio Punto Stereo Dall'IT. Ha nevicato addirittura sul Monte Baldo, ha nevicato anche qui da noi a oltre 2000 metri, oltre 1500, 1600. Beh, buona mattinata a tutti voi. È incredibile, siamo ritornati all'inverno. Ha piovuto più in questi ultimi due giorni che non tutto l'inverno, almeno qui da noi. Allora, come va? Tutto bene? Perfetto, grazie per l'ascolto, grazie per tutto. Ai miei super DJ di questa sera del 7DJ7 non ci sarà questo weekend, siamo spiacenti, ma non ci sarà. Ci sono molte persone che ci ascoltano già da 10 anni che facciamo appunto questo appuntamento ogni weekend, il venerdì e anche il sabato. Questo sabato, venerdì e sabato non ci sarà. Allora, le notizie: 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, ipotesi dai gas impuri in bombola al disorientamento, iniziate le operazioni di recupero, purtroppo. Eccolo qua, strage alle Maldive, la grotta a 50 metri di profondità e la spedizione guidata dalla professoressa Monica, morta con la figlia, la mia vita a studiare gli abissi e l'abisso ti ha preso. La professoressa biologa Monica Montefalcone, morta con la figlia Giorgia, sub esperta. Gianluca Benedetti, il capobarca, esperto che lasciò il lavoro in banca per il mare, dovevi stare in banca. Mariella Odenino, ricercatrice Federico Gualtieri, pronto a volare in Giappone. Modello 730, la precompilata, adesso si può inviare, come accelerare i rimborsi in busta paga e quando conviene. Guardiamo un po' velocemente: Xi Jinping raggiunte importanti intese con Trump, la relazione Cina-US la più importante al mondo, Army, Business, Hormuz, i dossier sospesi. Berleffi a Trump, rispetto per l'alleato cinese, Putin guarda già al suo vertice con Xi Jinping, praticamente il capo del mondo è diventato adesso Xi Jinping. Avete capito? Lo avete capito? Cinesi comandano adesso. La Cina comanda, il popolo giallo comanda. Draghi, il discorso per la rifondazione l'UE, l'azione a 27 è inadeguata, noi europei siamo soli insieme, il testo integrale. Guardiamo un po', il soldato cinese immobile mentre l'Air Force One passa a pochi metri da lui. Trump, Xi Jinping, è una domanda: chi comanda qui? Eritrea ed Etiopia, un secolo dopo il gas del Duce, il cinema impero di Asmara, l'arca di Indiana Jones ad Aksum, un reportage sulle tracce di Montanelli. Garlasco, le 6 perizie lampo della difesa di Sempio per smontare le accuse dei PM, le bugie, le tracce, il sangue. Legale dei Poggi, se cambia il quadro delle responsabilità, i genitori di Chiara pronti a restituire il risarcimento. Poi guardiamo un po' Sempio, il nuovo audio, Chiara nel video sembrava proprio, sì, è spostata, una un po' spostata. Luca Carboni, sparare canzoni d'amore è la mia unica arma. Nella malattia mi sono allontanato dalla musica e la popolarità, ho un limite psicofisico. Emma Bonino e Pannella, le battaglie su aborto e cannabis ci fecero diventare amici, poi la lite. La norma di La Russa, le arance di Conte, il latte di Padoan, duelli e scivoloni col carrello della spesa. PD Maurizio De Giovanni entra nella segreteria regionale, progetto valido, lascio il premio Napoli. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Minetti è certamente sulla massaggiatrice, ma la procura generale non pensa di sentirla. Polemiche per un'intervista TV. La madre di Piacenza e i figli si trovano all'estero. Lasciateci in pace, spariremo dalla un'altra volta. I rapporti con l'ex. Poi guardiamo un po' se ieri Jannik Sinner batte Rubler in 2 set e vola in semifinale. Ecco i colpi più spettacolari. veramente non si ferma più. Beh, con questo invece ci fermiamo noi, ci fermiamo noi con tanta buona musica adesso su Radio Punto Stereo, però prima sentiamo il Mito Sat di Roberta Valeriani. Roberta, cosa ne pensi della neve qui a 1500-1600 metri d'altezza? Cosa ne pensi? Riproduciamo.
1: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Nell'ultima parte della settimana è atteso il transito di una perturbazione organizzata e intensa, la numero 8 di maggio, sempre proveniente dal nord Atlantico, che arriverà con la parte più avanzata già oggi e transiterà su tutto il paese nella giornata di domani, ma è previsto il suo allontanamento domenica. Le temperature in questa seconda parte della settimana si assesteranno su valori per lo più inferiori alla norma o al massimo in linea con la media. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 15 maggio, avremo nuvole quasi dappertutto, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie all'estremo sud. Nel corso del giorno ci saranno rovesci e temporali su gran parte del nord, sulle zone interne del centro, sulle coste toscane e laziali, in Campania e in Sardegna. Le temperature massime andranno in rialzo in Abruzzo, in Molise, sul Lazio, al sud peninsulare e sulle isole, mentre resteranno stazionarie o diminuiranno leggermente nel resto d'Italia, ed avremo punte comprese tra i 15 e i 20 gradi al nord e tra i 17 e i 22 gradi al centro e al sud. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali su tutti i mari, che risulteranno in generale mossi e deboli altrove. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 15 maggio 2026. È il 135esimo giorno dell'anno, 20ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 230 giorni. Si festeggiano Sant'Isidoro e Sant'Torquato. Il sole è sorto in Italia pressappoco alle 5:50 minuti e tramonterà intorno alle 20:24. La luna è calante. Oggi è la giornata internazionale delle famiglie, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Questa giornata ha lo scopo di promuovere la consapevolezza sui temi legati alle famiglie e di aumentare la conoscenza dei processi sociali, economici e demografici che le interessano. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei canestrelli, che sono dei frullini tipici dell'entroterra ligure, a forma di piccola margherita con un diametro alle origini di 10 cm ed un foro di 3 cm, e vantano una lunga e complessa tradizione. Qualche secolo fa, se foste andati a comprare dei canestrelli, vi sareste trovati con grandi ciambelle meno dolci e meno friabili e adatte ad essere inzuppate nel vino, vendute principalmente da ambulanti nelle sagre e fiere di campagna. Forse proprio in risposta agli ambulanti, a fine dell'Ottocento, in tutto il genovesato, iniziarono a diffondersi dei negozi e i canestrelli di pasta frolla, che divennero presto simbolo di festa. Quindi iniziarono a diffondersi questi negozi di canestrelli. Il colore è piacevolmente dorato, la consistenza morbida e friabile e il sapore dolce ed avvolgente, grazie all'abbondante quantità di burro impiegata per la preparazione. Vengono spesso serviti comparsi di zucchero a velo in superficie, possono essere anche salati e anche dalle forme diverse, con la sostituzione del burro con l'olio, ma la loro fragranza non cambia. In USA oggi si festeggia tra gli altri il National Chocolate Chip Day, la giornata nazionale delle gocce di cioccolato. Avvenne questo giorno, il 15 maggio 1252, fu emessa la bolla papale di Innocenzo IV, denominata ad Estirpanda, che autorizzava il ricorso alla tortura per ottenere la confessione da parte dei sospetti colpevoli di eresia. Il 15 maggio 1860, durante la battaglia a Catalafimi, al generale Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispose: «Qui o si fa l'Italia o si muore». Il 15 maggio 1916 le truppe austriache iniziarono un bombardamento a tappeto contro il fronte italiano sugli altipiani di Vicenza e Trento. Asiago fu rasa al suolo e cadde in mano nemica. Il 15 maggio 1928 ci fu la prima proiezione pubblicata per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttarono Topolino e Minnie. Il 15 maggio 1946, con il nuovo statuto promulgato da Umberto II d'Italia, quindi precedente alla Costituzione della Repubblica Italiana, che lo ha recepito con la legge costituzionale numero 2 del 1948, nasceva la regione Sicilia, una regione autonoma nata prima ancora della nascita della Repubblica Italiana. Il 15 maggio 1963 i Rolling Stones firmarono con la Decca Record. Il direttore artistico che siglò il contratto era Dick Rowe, quello che aveva rifiutato i Beatles. Il 15 maggio 1977 i Procolarum si esibirono a New York all'Academy of Music in un concerto di addio prima dello scioglimento. Si rimisero insieme nel 1991. Il 15 maggio 1994 Gino Strada fondò Emergency. Nati in questo giorno, il 15 maggio 1859 era nato a Parigi Pierre Curie, pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività. Viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nel 1903 ricevette il premio Nobel per la fisica. Il 15 maggio 1948 è nato a Milano il cantante, compositore e tastierista Dario Valdambembo, componente dell'Equipe 84. Il 15 maggio 1961 era nata a Firenze la cantante Roberta Voltolini. Il 15 maggio 1965 è nato a Milano il personaggio e conduttore televisivo Giorgio Mastrota. Il 15 maggio 1985 è nata a Bolzano l'ex tuffatrice Tania Cagnotto, campionessa mondiale e pluricampionessa europea. Scomparsi questo giorno, il 15 maggio 1886 moriva la scrittrice statunitense Emily Dickinson. È la maggiore poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. Era nata il 10 dicembre 1830. Aforisma di oggi: nulla è più provocante della calma e della cortesia. Questo è l'aforisma di Oscar Wilde. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Ma vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
3: Maxi Music Records presenta

Tonight. Oh, ho bisogno di qualcuno questa sera per fare amore, per fare che cosa, insomma, per uscire, bere qualcosa, vabbè. Allora, bene, questa era Racho Santo da Madrid e adesso andiamo avanti con la musica. Vi ricordo che stasera non ci sarà appunto 7DJ7, non ci sarà assolutamente questa sera. There won't be any 7DJ7 tonight and every weekend we'll come back, every next weekend, but not this very weekend. Allora, ricordati di me, Alberto Fortis.

Vabbè, dai, ricordati, l'abbiamo intervistato, no, non l'ho intervistato io, l'ha intervistato Roberto Leriani. Bene, Alberto Fortes con Ricordati di me, e questa è la riproposta appunto di se stesso al mondo dopo gli anni 80, anche 70, fine anni 70, Alberto Fortes. Madame, volevo capire, Madame è ritornata a noi, eccola qua, sono le 10.05.

Ma volevi sapere tante cose tu, troppe cose volevi sapere. Vabbè dai, lasciamo Madame, come ça va Madame? Ça va bien? Ma oui, nous allons maintenant, allons enfants de la porterie.

Bella questa canzone, bravo Biagio Antonacci, hai fatto una bellissima canzone che sta avendo molto successo, sta avendo molto successo. Quante copie ha venduto? 2 o 3 ne ha venduto? 2 o 3 milioni? No, ha venduto, ma ormai non ci sono più dischi che vanno in vinile e cose del genere, cassette, che so io. Come si fa a capire quanto uno ha venduto? Non si sa. Va bene, Dino Super D, Gemmano e la nostra Katusha Lloyd con Side by Side e poi Cantando e Parlando con Roberto Valeriani.

0: Come with me, side by side, on Radio Bundeswehr, Dorothy, eccolo qua.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, oggi sono molto felice, riabbiamo con noi Marco Labate, Menarte Lama, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao a tutti, ciao!
2: Ve lo ricorderete per il bellissimo brano Un treno per le stelle, invece oggi ci porta il singolo Vita, prodotto da Renato Droghetti, vero?
3: Sì, allora, Vita praticamente è il primo brano di questo nuovo progetto con l'LP Music prodotto da Renato Droghetti, Manuel Lauteri e mio amico Michele Perri, nello studio Sound Luca Sound a Bologna, e diciamo che riprende in parte la poetica di alcuni miei brani principali, anche dei primissimi dal 2019 in poi, come è stato per esempio Rivoluzione, come è stato Vivere in Catene, come è stato Vittime di questo tempo, quindi riprende un po' questa poetica di invettiva forte contro contro una società alienante, contro una società che richiede sempre la performance, il massimo della performance, e contro una società che secondo me ci sta portando all'autodistruzione, però vede anche diciamo una sorta di un filo di speranza nascosto anche nel testo, nella poetica di questo brano, che poi continuerà in altri brani sempre nella terza parte della mia produzione, però che farò con Daniele Volante e con la Scuderia Musicale.
2: Oh, che bello, in questo brano tu fai un'analisi netta e disillusa di un presente distopico, cioè questa società che fa paura, no? Che è oppressa, quasi non esistesse, ed è una società sotto controllo, e tuttavia senza rinunciare a uno sguardo di luce verso il futuro. E nasce questo brano tuo da un'esigenza e anche un'emergenza di un flusso creativo ininterrotto, scritto di getto, vero? Dopo una notte insonne?
3: Sì, esatto, diciamo che il testo mi è venuto quasi tutto di getto dopo una notte insonne, mi sono messo lì poi la mattina presto a scrivere il testo, e dopo poi ho cercato di costruirci un riff abbastanza semplice ma accattivante, e poi ovviamente l'arrangiamento splendido me l'hanno fatta alla San Luca Sound, riprendendo anche un po' i suoni, diciamo, per così dire, di un British pop anni 90, suoni rock fatti bene, netti, però non troppo pesanti, quindi un misto rock pop, un British pop di quegli anni là. Ho voluto un po' cambiare un po' anche questi suoni, mantenendo la poetica del testo e il senso della canzone.
2: È bello perché questo brano, come dici tu, è un grido rivolto all'esistenza, una scarica di rabbia che si trasforma in una ricerca ostinata di felicità. Ecco perché tu dicevi c'è anche l'aspetto positivo, no? C'è questa ricerca di felicità ma anche di aspettative, nonostante nel mondo circostante ci sia il caos.
3: Esatto, se già si vedrà la copertina, poi si vedrà nel video che pubblicherò a breve, adesso non so quando, fra poco, dove ci saranno proprio elementi di futuro distopico, ma anche uno sguardo di speranza, di luce, perché secondo me bisogna mantenere accesa un po' questa speranza, questa fiamma per un futuro migliore a livello sia spirituale sia anche sociale. Ecco, questo ho voluto mettere nel testo, questo elemento proprio di tensione verso un futuro migliore, pur essendo molto realista per come sono le cose adesso, mettiamola così.
2: Ma infatti nel brano tu dici: qui non c'è più tempo di piangersi addosso, questa vita è un po' un debito all'incasso, ti travolge come un mare mosso, è vero? È vero?
3: Sì, ecco, qui non c'è più tempo di piangersi addosso, cioè proprio il fatto di aprire gli occhi, di svegliarsi, di prendere un po' anche posizione, di tornare anche secondo me a una vita sociale un po' più collaborativa a livello proprio di civiltà, di popolazione, che secondo me è anche una cosa che manca. Ci siamo forse un po' come si dice, un po' chiusi nella nostra singolarità di individuo singolo, e abbiamo perso un po' quella dimensione di partecipazione anche sociale e politica, che è molto importante. E quindi ho voluto mettere proprio questo elemento di presa di posizione, di risveglio e di sguardo di tensione verso un futuro migliore, che però dobbiamo anche costruirci un po' noi, cioè cercare di cambiare noi nel nostro piccolo, perché se no
2: certo,
3: non
2: di fare qualcosa ognuno per essere tutti, come dico io sempre.
3: Esatto.
2: Infatti no, questo brano che rappresenta anche la speranza e anche il desiderio di ripartire proprio da noi, lo dici
3: sì.
2: Tu, vero?
3: Sì. Sì, esatto, è proprio quello, ripartire da noi, cioè può essere visto tra l'altro in varie modalità, nella modalità di rapporto di coppia, nella modalità di rapporto di amicizia, nella modalità di un rapporto noi, proprio inteso come ho detto prima, di comunità, di riprendere il noi, non l'io. Adesso forse stiamo guardando un po' troppo l'io e ce lo perderemo, perché
2: io spero che ce lo riprenderemo invece di
3: esatto.
2: di IAOAI, l'intelligenza esatto. artificiale, facciamo io, noi, voi.
3: Esatto, brava, nel senso stavo dicendo quello, se ci facciamo travolgere e non riusciamo a dominare anche la I, perderemo proprio anche il senso nostro dell'io,
2: appunto,
3: dell'essere umano in quanto spiritualità, e questo è grave secondo me, perché va bene la crescita tecnologica, va bene tutto, ma nessuna macchina avrà mai l'anima come possiamo avercela noi,
2: oh,
3: e mai
2: ecco,
3: secondo me, meno per ora, spero che sia così, non l'avrà mai.
2: Spero,
3: dobbiamo riprenderci anche l'io nostro spirituale e il noi come collettività, e questo è un po' questo grido di rabbia, questo grido anche proprio duro, preciso, senza tanti giri di parole, perché nel testo si capisce, che poi

0: su Instagram. Ecco, però la cosa importante ovviamente è il Sole Digitale, quindi Spotify. Per chi voglia, clicchi il cuore verde e aggiunga le mie tracce nella propria playlist predefinita, che questo è un grande aiuto perché contribuisce, certo, a spingere la musica indipendente. Per chi vuole aggiungere la mia playlist, io spero che sia più in tanti, il brano per adesso sembra andare bene. Quindi,
1: no, va benissimo, sono sicura. Adesso noi ce l'ascoltiamo, Marco Labbate, in arte lama con vita. Grande, grazie.
0: Grazie.

0: We go in questa bellissima giornata di grigio assoluto, anzi fa freddo, ve lo dico subito, tirate fuori la giacca.
1: Radio.stereo.it
0: e noi continuiamo qui.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die

11 kaj.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine.